Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: 5 per 1000 fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

studia, decidi, preparati, inizia, risparmia, sorridi e ascolta Radio Birichina. Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre.

0: sfonda nel cuore, dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Birichino.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Radio Birichina. No problem.
1: Troppa attesa fa passare la voglia di credere in qualcosa. Radio Birichina. No problem.

0: La tua notte è la pista ideale per le danze dei sogni. In pista con Birichina.
1: Te che ancora notte già prepari il tuo caffè. Che ti

all'ascolto. Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

La vita è per il 10% quello che ti accade e per il 90% come reagisci. Radio Birichina, no problem.

Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

L'ultima volta in palestra ho fatto 2 ore sulla panca. Poi mi hanno svegliato che dovevano chiudere. Buonanotte, gente. Radio Birichina. No pro.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di

Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare di dosso cattiverie e delusioni. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la migliore scelta, assieme alla musica di Radio Birichina.

Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

C'è chi fa le cose a caso e chi invece fa caso alle cose. Radio Birichina fa caso alla bella musica.

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.

0: essere. Buon ascolto, questa è Birichina. La radio no problem.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

0: Che bella questa canzone, no? Canzone migliore non potevamo scegliere per chiudere il nostro notturno musicale. Buongiorno, buongiorno, sono qua, vogliamo andare? Organizziamo la puntata? Buongiorno. Come, deve ancora andare Mancuso? Ancora devono fare i graffi? E allora, cosa aspettiamo? Andiamo!
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: more. Ha finito Andy Mancuso e vatti, va.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
2: Perché loro mi fregano sempre quei 3, 4, 5 minuti anche a trasmissione. Vabbè, poco male, perché oggi, signore e signori, vi comunico che oltre al buongiorno Joe avremo modo di vivere assieme anche solo 60 e dintorni. Felici!

0: Ma andiamo, va.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Birichina. New song.

Mille bugie, buongiorno cari, 8 minuti dopo le 5 del mattino. Siamo pronti a dar vita ad una nuova settimana del Buongiorno Joe. Stiamo per chiudere anche questo settimo mese, ma noi andremo in vacanza qualche, dico io così, qualche giorno. Faccio una domanda. Noi poveri, noi no. Forse se faremo i bravi dopo il 15 di agosto. Vabbè, portiamo pazienza, ma quale pazienza, che noi ci divertiamo qui alla radio, sarà mica un lavoro, eh? Primo gettone come al solito, quello mio.

0: il cavaliere c'è. Zani, mi sono sentito nominare. Sì. Io ci sto sempre.
1: Mota accento.
0: Almeno quando per un scarico. Buongiorno a tutti, ragazzi. Il cavaliere c'è, presente. Sì. Eccomi qua. Cominciamo sta bella nuova settimana in calore come i cani.
1: In calore come i cani. Non l'avevo mai sentita. Mamma mia. Er cavaliere, ma che giornata c'hai? Stai ancora a dormire, cavaliere nero? Mo te sveglio io, dai. Te piglia sberlotti, guarda. Te sveglio anche se non vuoi, va.

0: Buongiorno Gio.
1: Come stai, Marilu?
0: Bene, bene.
1: Ti sento bella, svegliarina. Con quale parte d'Italia siamo collegati? Marilu, Pordenone, come state lì a Pordenone?
0: Si sta bene, guaglio.
1: sei una importata tu a Pordenone.
0: Sì, io.
1: Qual è il tuo paese d'origine? Dai che ci abbracciamo anche con...
0: È il mio paese dove sono nata, è Venezuela.
1: È Venezuela, ah ok, proprio. No, pensavo, ma hai fatto questo accento che richiama il sud dell'Italia, pensavo fosse una terruncella, invece sei proprio, Vabbè, venezuelana, aio!
0: Venezuelana, sì, querido.
1: Ciao cara, come va? Come ti trovi in Italia da tanto che sei in Italia?
0: Sono in Italia da quando avevo 22 anni e mezzo.
1: Da due anni a questa parte, insomma.
0: Sì.
1: Perché non ne hai più di 24-25, no? Dalla voce.
0: No, ne ho 58 anni.
1: Io volevo mascherarti. Vabbè, quindi è già... Ma sei venuta qua in Italia per amore, per lavoro? Cosa ti ha portato qui nel bel paese?
0: Per amore, sì. Non sono molto fortunata. Sono venuta per la pensione della cecità.
1: Ho capito, e va bene. Ascolta.
0: Non importa.
1: Tesoro mio, io ti abbraccio. Aspetta che mi arrivano i cuoricini da parte del Cavaliere Nero. Ti vuoi fidanzare con un romano? Anche no.
0: Ah, con chi?
1: Con il Cavaliere Nero.
0: Magari.
1: Cavaliere, t'ho trovata amorosa, venezuelana.
0: Magari.
1: Va bene. Ascolta, cosa mi fai sentire?
0: Ti faccio sentire con tale stelle, un bacio ti darò. Oh oh oh.
1: Va bene, aspetta che vedo se... Jenny Luna, 62. Ma è roba per la vecchia babbiona, per la nostra...
0: Non importa.
1: Ma va bene.
0: Me la dedico, Gio.
1: D'accordo, ok. Ti abbraccio.
0: Va bene.
1: Marilu, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao tesoro, ciao. È la vecchia babbiona. La Laurotta che, sì, figurati, sarà ancora in spiaggia quella da ieri pomeriggio. Andiamo? Conta le stelle, non mi ricordo che canzone è, ma ha detto che è bella, sentiamola.

Stelle. Beh, è una bella canzoncina. L'avevo mai sentita, giuro. È lo spazio Old Babbion.

0: minuti, dai, che io prendo le vitamine intanto.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Ricky di Padova, sei d'accordo?
1: Ah, sì, bellissimo.
0: Ah, guarda. Per uno come te che in questo momento si trova sul camion, vero? Con questa musica, I'm singing, dancing in the rain. Perché ogni tanto abbiamo bisogno anche di queste musiche, eh? Hola, Ricky! Sei in giro per Padova a far che?
1: Sto portando i giornali in centro qua a Padova. Neanche un cane in giro, tutti stanno dormendo. Però guarda, posso dirti una cosa: girare di notte che non c'è nessuno è una cosa.
0: Ma quanto bello!
1: Non c'è casino, non
0: quanto
1: c'è traffico.
0: Bello è! A me chiedo sempre: ma come fai a alzarti nel cuore della notte? Ma vuoi
1: guarda,
0: mettere?
1: Posso dirti la verità: sì. Io lavoro anche di giorno, ma di notte si sta da
0: ma guarda, no, non me lo dire. Guarda. Poi nessuno che ti rompe le palle.
1: Bravo, puoi fare quello che vuoi.
0: Quando arrivano i primi anche qui alla radio, gli impiegati, io sto andando via, è una meraviglia. Litigo ogni tanto con me stesso quando passo davanti allo specchio, sai? Che è questo brutto qua?
1: Proprio.
0: Allora, Ricky.
1: Intanto buongiorno a tutti quanti e buon inizio settimana.
0: Ok.
1: Buone ferie. Godetevi le ferie e la vita.
0: Per gli impiegati statali è il caso di ricordarle, no? Figurati, il giorno 27 è come il 10 per noi. Pop, din din din, avranno un sorriso a 56 denti.
1: Bene, a 66.
0: Ricky.
1: Perché la vita è bella e va goduta, ragazzi, malgrado tutto bisogna godersela fino in fondo.
0: Certo. Ascolta, okay. Rafael Gualazzi hai scelto l'estate di John Wayne, come mai?
1: Sì. Perché è una canzone nostalgica, di giorni di allegria, di spiaggia, di mare, di vita, degli anni che abbiamo passato, che abbiamo vissuto.
0: Bene, dai, sei un nostalgico.
1: Sì, gli anni 70, 80, mamma, che ricordi, ragazzi.
0: Ok, beh, anche tu con i dischi limone come sei messo?
1: Con i dischi, aspetta che non ti ho capito.
0: Con il disco limone, con i dischi quelli.
1: Ah, con il disco limone. mi piace tanto il rock a me.
0: Sei un'anima nera, va bene. D'accordo, dopo un pezzo rock anche di quelli giusti, che ha chiesto Luciano. Ok, ti abbraccio, ciao, stai attento.
1: Ciao,
0: occhio alla cristalleria. Ciao. Andiamo, va, l'estate di Rafael Gualazzi, eccola qua.

0: Ciao.
1: Inizio settimana. Terrificante, sì. Fa ancora caldo.
0: Perché?
1: Ah, io per oggi, sì, puntino il gettone, ti chiedo dei Sparco, you, sì, and me, un ottantino abbastanza divertente, sì, diciamo un disco limone movimentato.
0: Oddio, disco limone.
1: Saluto,
0: questo no,
1: tutte le birichine, la mia casa che gliela dedico. Tutti i birichini. Saluto te, grande Joe.
0: Grazie.
1: La Miller. Ciao. Roma.

0: Let There Be Rock, questa. E allora andiamo con lui, pronto?
1: Buongiorno Joe.
0: Sì.
1: Sono Davide.
0: Ciao Davide.
1: Ti ascolto in streaming dalla provincia di Parma.
0: Sì.
1: Tabore, comune montano della provincia di Parma.
0: Sì.
1: E ti proporrei di cominciare alla grande questa settimana con la canzone Let There Be Rock di AC/DC.
0: Va bene, io
1: un abbraccio a tutti.
0: Ok, d'accordo. Ciao. Ha vinto lui. Ha vinto lui su
2: Lucio. Buongiorno,
0: su Lucio Onore, dai.
2: Anche lunedì.
0: Sì.
2: Allora, oggi avrei una richiesta un po'.
0: No.
2: Una bella canzone degli AC/DC, Thunderstruck, così mi sveglio.
0: No.
2: Direzione.
0: No.
2: Veneto,
0: ciao
2: Luciano, Bergamo,
0: dai che ti va bene anche qui.

0: grazie per la comunicazione di supporto. Ha fatto una comunicazione di supporto, fatele anche voi una comunicazione di supporto, se nelle varie zone d'Italia sentite male, ricevete male il segnale di Radio Birichina, fatecelo sapere, se ci sono interruzioni, disturbi, ecco. Grazie. Beh, poi vediamo di essere utili anche al popolo di Birichini che si sposta nelle varie arterie stradali ed autostradali, se trovate incidenti, deviazioni, eccetera eccetera, fatele utilizzando il nostro numero. Quello da WhatsAppare, il 393 736 7770. La Fogiana vuole il moroso. La Fogiana,
1: ciao. Pronto? Gio, ciao. Buongiorno, ciao. Sono Rossella la Fogiana.
0: Ciao Rossella la,
1: senti,
0: Fogiana.
1: Gio, ma per caso riusciresti, sì, a trovare anche a me un fidanzatino?
0: Ma tesoro,
1: ce la facciamo?
0: Ci sono qua io.
1: Fini mia giornata, E niente, un bacione grande, buon lavoro, buon lunedì e buona settimana.
0: Grazie, bacio a tutti. Adesso scateneremo il nostro popolo, ma ci sono io, tesoro, per te, se ti accontenta di un umile impiegato dell'ufficio del catasto di Castelfranco Veneto che fa la radio un'ora alla mattina. Però tutto sommato sono un bravo ragazzo.

0: sono un imbranato, sono un disagiato più che imbranato. Vabbè, Tiziano Ferro, aspetta, che c'ho il giovane Nicolas. Nicolas.
1: Ciao, buongiorno.
0: Nicolas, tu sei un grande perché porti in vacanza il papà, Cristian, sto vecciune, è vero che rompe le balle tutto l'anno. Dove lo molli?
1: In Versilia, in Toscana.
0: In Versilia, qua quale zona della Toscana?
2: Pietrasanta, per l'esattezza.
0: Eccolo qua, Cristian. Quanto? Una settimanina? Due settimanine? Tre settimanine?
2: No, facciamo una settimana sola. Una settimana. Il lavoro poi purtroppo.
0: Però come si suol dire, una settimana ma fatta bene,
2: fatta bene.
0: Ok, tornerete spettinati, anzi senza capelli dopo una settimana.
2: se li fanno strappare sì.
0: Va bene, dai Nicolas, parla te, dai, che canzone hai scelto?
1: Sei un mito degli 883.
0: Ok, la dedichiamo al papi?
1: Sì.
0: La dedichiamo al papi, dai, cuore di figlio. Ciao ragazzi, mi raccomando, fate

0: Vito. Ciao Giancarlo.
1: Ciao, ciao Joe.
0: Come stai, ragazzo?
1: Io sto bene, dalla stessa dei miei 82 anni sto veramente bene.
0: Guarda,
1: sto andando a pescare.
0: Sì, ma aspetta, perché ci siamo sentiti noi qualche settimana fa, è vero? Mi ricordo di uno che andava a pescare. Di giovane, giovane, giovane. Ma come va la pesca?
1: La pesca va benissimo, prendo tante orate, tanti branzini o spigole.
0: Ho capito, e poi fai le cene a casa, cucini anche.
1: Ho tanti amici e tanti figli.
0: Ah, ma
1: sto da mangiare a tutti.
0: Ma pensa te, sono felice. Ascolta Giancarlo, hai scelto una canzone di Adamo, La notte, a chi la vuoi dedicare?
1: La dedico a tutte le fufine del mondo.
0: A tutte?
1: Le fufine.
0: Sarebbero.
1: Sì.
0: Ok. Abbiamo
1: capito.
0: Ok, ho capito. Va bene. aspetta, Giancarlo. Ma sì. Sei un diversamente giovane, cioè l'età è abbastanza importante, certo. Ma ancora pensi alle fufine? Così tanto.
1: In questo momento ho rallentato un pochino. Ma fino a qualche anno fa.
0: Ok. Ok. No, cerco di darmi coraggio, sai, perché. Va bene, dai.
1: Forza.
0: Ciao ragazzo, ti abbraccio.
1: E soprattutto mai lasciare un'occasione, mai.
0: Perché mai. Il vecchio detto recita: ogni lasciata
1: è persa.
0: È persa. Ciao ragazzo.

0: Oh, la Fufina Morena, Fufina Morena, lì con le quattro frecce parcheggiata pronta.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Morena da Cazzago San Martino, Brescia. Sì. Io vorrei una canzone dei Rolling Stone, sì. I Miss You, sì. E dedicarla al mio DJ preferito, il grande Joe, augurandogli una buona giornata.
0: Grazie, grazie. Le ho allungato la banconota a 10 euro, le son bastati per fortuna. Per il complimento, eh.

dopo, posso pretendere che la gente mi faccia i complimenti, figurati, devo pagarli. Devo pagarli e Morena si accontenta la banconota a 10, insomma è onesta.

0: di ginnastica e poi sarò in onda ancora al posto di Rosa, è vero? Per solo 60 Evendorni, aspettatemi.
1: Buongiorno, Giancarlo, camionista Modena, dai, ciao. Appena rientrato alle ferie.
0: Ciao.
1: La settimana è poca comunque. Sì. Mi metti stamattina, se puoi, Forever Young degli Alphaville. Ciao, bye!
0: Ciao ragazzo, e con gli Alphaville e Forever Young chiudiamo il Buongiorno Joe.

0: Sono le 6:01.
1: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema.

0: È nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
0: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sabato 1 agosto, alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

0: a nessuno di rovinarti la giornata. È la tua giornata. Rovinatela da solo. Radio Birichina. Sorridi. Birichina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina.

0: pronto.
1: Ciao Gio, hai nominato, io sono qua, sono partito, la settimana di ferie l'ho finita.
0: Sì.
1: E niente, dai, ti auguro una buona settimana, Roby Lodi Mitraglietta, mi hai nominato prima.
0: Sì.
1: E niente, ti lascio il gettone, una buona settimana, sono tornato, mi siete mancati e niente,
0: bene,
1: un saluto
0: bene,
1: a tutti e... grande Gio, come bene, sempre. Un bacio.
0: Ciao, ciao Vitraglietta, ciao Vitraglietta, Vitraglietta. Dove andiamo adesso? A Roma, a Roma.
2: Ah, buongiorno Birichini, buongiorno Birichini, buongiorno a te, amico mio, Gio. Un saluto anche a Rosa.
0: Sì.
2: Un buon inizio settimana a tutta l'Italia.
0: Sì.
2: Da Roma, oggi già fa caldo a Roma. Più 30 stamattina appena sono sceso dal forma, amico mio, tu invece stai al fresco. Vuole ascoltare la canzone di Vasco Rossi?
0: Sì.
2: Odio il lunedì, perché lunedì lo odio proprio. Un abbraccio a tutti, dal Patrizio Duelli di Roma.
0: Ciao ragazzo, eccolo qua Vasco.

0: Sono Ringo da Colle Beato,
1: è canterino.
0: In provincia di Brescia.
1: Sei svegliato bene.
0: E vorrei regalarti un bel gettone.
1: Grazie, amico mio.
0: Mi metteresti su una bellissima canzone.
1: Sì, allora mi freghi.
0: Un po' rock, Joe.
1: Ok, va bene.
0: Mi raccomando, di quelle che spingono un pochino.
1: Va bene, va bene.
0: Ciao carissimo.
1: Ci penso io.
0: Buona giornata.
1: Ci penso io.
0: Ciao.

0: Giovanni Zani è con voi. Adesso dove andiamo? Aspetta che devo salutare Tony di Milano, da Udine Bertilla, Boris Pordenone e adesso Luca Novara. Pronto?
1: Ciao Radio Vicina, sono Luca dalla provincia di Novara, adesso sono a Varese a lavorare.
0: Sì.
1: In una ditta, faccio il cuoco.
0: Sì.
1: Volevo ascoltare una canzone dei Dire Straits, quella che volete voi. Augurare una buona giornata a tutti. Io ascolto in FM.
0: Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata a te.

0: Salutiamo tutta la categoria, naturalmente sono in molti. E adesso, 1, 2, 3, con tutto l'entusiasmo di un lunedì, abbiamo Fede, la nostra cremina, pronto? Ciao!
1: Buon lunedì!
0: Buon lunedì a te!
1: Fede, la cremina!
0: Ciao!
1: Ho davanti a me un sole spettacolare!
0: Bello, mi piace!
1: Buon lunedì a tutti!
0: Sì!
1: Buona giornata!
0: Sì!
1: E se mi puoi far sentire, per favore, minuetto di Mia Martini.
0: Ma posso dirti di no? Ciao ragazza.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: su Radio Birichina, sono quasi le 6:30. Abbiamo un doppio Fabrizio da Monza Brianza. Partiamo con lui, che è quello più. Sentiamo.
1: Uè, Gio, buongiorno. Dica. Ma te lo sai cosa fa un chicco di caffè sotto la doccia?
0: La barzelletta.
1: Si lavazza.
2: Buongiorno.
0: Vabbè, abbiamo anche un Fabrizio da Bergamo, decisamente molto più serio. Pronto?
3: Sì. Ciao Gio, sono Fabrizio dalla provincia di Bergamo.
0: Sì.
3: Ti ascolto in autoradio dal camion.
0: Sì.
3: Riesci a farmi ascoltare Ci penserò domani dei Pooh?
0: Certo che
3: grazie.
0: Sì.
3: Grazie mille. Grande Gio. Grande. Ciao. Radio Birichina. Ciao.

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non c'è persona più nobile di quella che riesce a gioire per la felicità degli altri, pur avendo la tristezza nel cuore. Radio Birichina, l'allegria sempre nel cuore.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: dintorni, Giovanni Zani che vi sta parlando. Oggi sostituisco la collega Donna Rosa, che evidentemente aveva bisogno di fare un giornetto di riposo, insomma glielo concediamo. No, schizzo, pronto?
1: Buongiorno a tutti i birichini e le birichine. Buongiorno Giovanni in rosa. Sì. L'ora del Giovanni in rosa. Giovanni, possibile Dica. Ascoltare la canzone di Zucchero, Vedo Nero?
0: Certo che sì.
1: E la dedico a tutti quelli amanti del lunedì. Ciao Giuliano Schizzo, Brescia, saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao ragazzo, ciao.

0: dire che abbiamo Silvia che festeggia qualcosa di importante. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Gio.
0: Mamma.
1: Io e mio marito facciamo 57 anni di matrimonio.
0: 57 anni di vita insieme. Quanto siete stati fidanzati poi? Così tanto per...
1: Poco perché lui era all'estero, era in Svizzera, io ero a Udine. Quindi ci vedevamo... Sì. Ferie, Natale, così.
0: Ho capito, si combinava su e via, dai, ci si sposava, ecco. Va bene.
1: Sì.
0: Okay.
1: Sì. 2 anni siamo stati fidanzati.
0: Va bene, dai, ascoltami, sì. Vogliamo celebrare questa giornata con una canzone particolare.
1: Sì, Stanotte di Ricky Shay, che era la nostra canzone di un tempo.
0: Va bene, d'accordo. Come si chiama l'ometto?
1: Efrem
0: e Silvia, ok.
1: E Silvia, sì.
0: Che augurarvi altri 50 anni sempre lieti e senza affanni. Facciamo 40? 40?
1: Diciamo 10, già abbastanza.
0: Ciao bella, ti abbraccio.
1: Ringrazio.
0: Salutami Efrem, ok?
1: Senz'altro.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Ecco.

0: ricorrenza con la canzone di Ricky Shane dal titolo Stanotte. E adesso andiamo a Busto Arsizio, Varese quindi, pronto? Ogni...
1: Buongiorno Radio Tirchina, buongiorno Gio, sono Gabriele da Busto Arsizio e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.
0: Va benissimo.
1: Grazie e una buona giornata.
0: Ciao, ma grazie a te. Eccoli qua, Max ed Eros.

0: film.
1: Ciao Gio, sono Eugenio di Torbole Casaglia in provincia di Brescia. Buon inizio settimana a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: Ti ascolto in streaming.
0: Sì.
1: Volevo sapere se mi puoi far ascoltare Bastardo di Anna Tatangelo.
0: Ma va bene.
1: Buona settimana calda a
0: ciao,
1: tutti.
0: Ciao.

0: voglio dirti quello che sento. Farti morire nello stesso momento.
1: Natata Angelo con Bastardo. Adesso vediamo di chiudere anche solo 60 e dintorni con Cristina Milano. Buongiorno Cristina.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Ti sento particolarmente stanca, però...
2: Sì, sono secca,
1: c'ho
2: bisogno di ferie proprio.
1: Ci siamo, dai, no? Ci stiamo avvicinando. Dove te ne andrai?
2: Sì, meno 7 giorni. Allora, l'idea è di fare magari qualche giorno sulla parte del lago di Garda, giusto per rilassarci.
1: Scusa, hai detto poco, Lago di Garda sono località meravigliose, certo. Prestigiose, lì poi, insomma, il lago.
2: Sì, è vero, è bello, molto.
1: Va bene, io ti auguro tu ti possa rilassare, ritemprare per poi ripartire alla grande come sempre. Di cosa ti occupi tu, Cristina? Che lavoro fai?
2: Sono nel settore, lavoro in ditta, settore metalmeccanico.
1: Ok, perfetto. Alfa e il Vecciun, sogna ragazzo sogna, si festeggia qualche cosa?
2: Sì. Vorrei dire, sì, la dedico a mio figlio Matteo, che ha fatto gli anni ieri,
1: sì.
2: E a mio nipote Giovanni che li compie oggi.
1: Va benissimo. Ok, tanti auguri a Giovanni e tanti auguri a Matteo, in ritardo, insomma.
2: Grazie mille. Insomma.
1: Ok, ciao bella, ciao. Sogna ragazzo sogna, Alfa e Roberto Vecchioni, e questa è l'ultima canzone con la quale chiudo la puntata anche di Solo 60 e dintorni. Noi ci ribecchiamo domani mattina alle 5 per il Buongiorno Joe del martedì. Si sa che il martedì è la puntata peggiore del Buongiorno Joe, quindi ve lo dico già adesso, dovrete aiutarmi a cambiare le sorti della puntata di domani. E adesso via, Roberto Vecchioni, Alfa, sogna ragazzo sogna.
3: E ti diranno parole.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Sono le 7:01. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Moderna, dinamica.

0: fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione Milano per traffico intenso. Coda anche tra Torrenova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Ci sono poi rallentamenti tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna a causa di un veicolo in avaria. Veniamo alla A4, scortati i veicoli tra Seriate e Ponte Oglio in direzione di Torino. Ci sono code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino, rallentamenti sempre verso il capoluogo piemontese fra Sesto San Giovanni e Bivio con la A4, raccordo Viale Certosa. Infine verso Venezia, code a tratti fra Cormano e Milano Est. Nient'altro, buon viaggio e buona giornata.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Birichina, sono

Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanna, chiamo da Varsavia. Vorrei dedicare una canzone di Charles Aznavour a mio grande amore Romeo di Castelfranco. Ciao, grazie, buona giornata.

di andare. Mica male stare guancia a guancia, no? E dire che avevo l'impressione che fosse roba da vecchi. Gli dirò, forse non avevano mica torto.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393 7366 770. 393 7366 770. Radio Birichina.

Ciao Radio Americhina, buongiorno a tutti, Joe, Pink e lo staff. Sono Domenico, chiamo da Reggio Emilia, ascolti l'FM, piacerebbe ascoltare Shocking in My Town di Franco Battiato. Grazie mille, buongiorno, ciao.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Il filosofo Ovidio diceva: quando il cuore è ripieno di gioia e non lo stringe alcun dolore, s'apre per sé solo. Venere in lui si insinua dolcemente. Radio Birichina, amore e musica ogni giorno. Birichina.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati sulla nostra radio del cuore, Radio Birichina, la radio più vicina alla gente. Questa mattina, nel consueto appuntamento con il compleanno del giorno, vogliamo ricordare una persona particolare, un artista particolare, Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, nato a Capri il 27 luglio 1939. Purtroppo mancato proprio all'inizio di questo mese, l'11 luglio. Peppino ha avuto una vita straordinaria. Ha vissuto fino a 86 anni, di cui 82 con la musica nel cuore, fino alla fine. Ha lasciato in eredità comunque capolavori assoluti, da Champagne a Roberta. La voce dal timbro riconoscibile e l'uso del pianoforte hanno rappresentato elementi distintivi della sua carriera musicale. Quindi un augurio particolare a Peppino Di Capri in qualunque posto egli si trovi in questo momento. E naturalmente un augurio a voi di passare una bella giornata con noi di Radio Birichina. A domani!

Buongiorno a tutti, sono Angela, chiamo da Fossano, vorrei ascoltare Sono un grande di Tiziano Ferro, dedicarsela ai miei colleghi del lavoro che adesso stanno facendo del pane. Molte grazie, buona giornata a tutti.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia e ascolto in FM. Vorrei ascoltare Cool and the Gang Talk. Grazie mille e buon lavoro, ciao a tutti.

Non si può essere infelice quando si ha questo: l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento. Radio Birichina, no problem.

Buongiorno Radio Birichina, sono Andrea Di Mazzano Romano, vorrei ascoltare Dune Buggy di Oliver Onions. Sono Di Mazzano Romano, vi ascolto per radio.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Sono le 7:59. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.
5: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Manifestazione a Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento della polizia nella vicenda. La stima dei danni è di 1 milione di euro nel cantiere Acchiomonte per la realizzazione della TAV. Nella linea alta velocità Torino-Lione, 436 gli antagonisti identificati, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Chiudiamo con la Formula 1 a Lando Norris su McLaren, il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli guida la classifica ridata con 219 punti contro i 169 di Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Birichina. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Buongiorno Birichina, un saluto da Alessandro da Verona. Buon lunedì a tutti. Volevo chiedere se è possibile gentilmente la canzone I Giardini di Marco. Il carrello.

0: Fumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Radio Birichina, sono Marina da Venezia. Vorrei richiedere la canzone dei Bee Gees, Night Fever. Buona giornata a tutti. Ciao.

Elena, ti ascolto in FM e io e il mio cagnolino oggi ci siamo presi un giorno di vacanza estiva e stiamo salendo all'altipiano di Asiago. Quindi un saluto a tutti quelli che amano gli animali e trascorrono con loro l'estate. Volevo chiedere la canzone di Francesco Gabbani, Volevamo solo essere felici.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: ammazzatevi tutti!
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Chateau Dax e Stosa Cucina presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

sono Sonia di Altavilla e volevo dedicare la canzone True Blue di Madonna a tutte le persone che mi stanno vicino in questo periodo. Buona giornata, grazie.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti, e chiamo da Setteville e voglio dedicare una canzone di Vasco a mio marito che sta imbiancando, Vivere, e un saluto a tutti quanti. Ciao, grazie mille, ciao ciao.

provincia di Venezia, volevo ascoltare The Sommas Don dei Queen e vi ringrazio tanto perché siete favolosi. Grazie e buongiorno.

0: Ora in onda su Radio Birichina, Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, Radio Birichina, BM Steel, questo connubio meraviglioso che funziona da tantissimi anni, a parlare del nostro prodotto, di questo grande, grande, grande prodotto, il gel della BM Steel, un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha una grande proprietà, non unge, non sporca e non macchia. È fatto dal dottor Belforte, la BM Steel lo commercializza su tutto il territorio nazionale, noi lo distribuiamo sia nelle farmacie che nelle erboristerie, ma soprattutto abbiamo questa vendita diretta da tantissimi anni, da ormai 37 anni, non è uno scherzo. Esiste un numero di telefono che è la BM Steel, BM Steel, ovvero Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno. Lì entrate nel nostro sito, trovate tutti i prodotti e soprattutto i punti di riferimento e il codice identificativo per poter richiedere il prodotto. Ma come dicevo all'inizio, il numero di telefono è a vostra completa disposizione per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, ho sentito la pubblicità, può fare il caso mio, io mi ritrovo ad avere problemi con la cervicale, mi alzo, mi abbasso spesso per il lavoro, e allora lì bisogna imparare intervenire bene, partendo bene dal polso, spalla e cervicale. E quando sentire questo benessere immediato, sentire il benessere che non dura 5 minuti, 10 minuti o 20 minuti, ma dura delle ore, si sta veramente bene. E allora, pronti con carta e penna? 035 83 1791. Questo è un centralino dove voi potete chiamare per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il prodotto. Viene spedito tutta Italia senza problemi e credetemi, funziona sul serio. Noi non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e come piace dire a me, se volete guarire non chiamate la BM Steel. Avete capito bene, noi non guariamo nessuno, ma aiutiamo le persone a star bene. Se volete star bene, volete aiutare il vostro corpo e voi stessi, forse è arrivato il momento di chiamare la BM Steel allo 035 83 1791. Come si presenta una confezione? Una confezione racchiude due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, senza aggiunte di spese. E allora che fare? Siete lì? Titubanti? E allora, pronti col telefono? 035 83 17 91. Aspetto la tua chiamata. Ciao!
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.

ascolto a voi, se gentilmente mi mettete canzone per un'amica dei Nomadi, vi ringrazio. Io sono Paolo, un padovano che vive a Roma. Grazie e buona serata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11 e un minuto. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, la polizia ha già identificato 436 persone per gli scontri di sabato alla protesta NotAV in Val di Susa, una parte proveniente da Francia, Germania e Belgio, posizioni che sono al vaglio sia dal punto di vista amministrativo che penale. Sequestrato anche molto materiale pirotecnico ed esplosivo. Il questore di Torino Massimo Gambino.
2: Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti.
1: L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, sono parole di Andrea Pirlo sul ruolo d'ambassador dell'agenzia di scommesse russa. Dice: non c'è nessun significato politico. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ancora incendi fuori controllo in Francia e in Spagna, in Italia ci sono alcuni roghi sul Gargano e in Molise, ieri sono state evacuate alcune spiagge e campeggi, a Peschici la situazione più difficile nella stessa zona del rogo del 2007. È tutto per il momento, buona giornata.
0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
3: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
6: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: legge, rimarrà con te finché lo vorrai. Berichina.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
4: 035 83 17 91. Uno, due flaconi da 250 grammi a
3: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ed eccomi qui! Quest'anno Radio Birichina vi porta a bordo della meravigliosa, della spettacolare MSC Meraviglia, una nave pazzesca per una settimana di puro divertimento. Sono disponibili 8 nuove cabine esterne con balcone. Avete capito bene, immaginatevi, svegliarsi ogni mattina, aprire la vetrata e guardare il mare. Segnatevi le date subito, dall'11 al 18 ottobre 2026. Intanto partiamo da Livorno, a due passi dalla culla del Rinascimento, Firenze. Poi rotta verso la Francia, nella splendida Marsiglia e il fascino della Provenza. E ancora la movida di Barcellona, una sponda di esotismo a La Goulette in Tunisia. E per finire in bellezza, le meraviglie di casa nostra, la splendida Palermo con Monreale e la magica Napoli con la storia di Pompei. Il prezzo? Clamoroso! Solo 1.465 euro a persona, tutto compreso, tutto, ma proprio tutto. Navigheranno insieme a noi il nostro Roberto di Birichina, il mitico Michele e poi tre pilastri della musica che vi faranno ballare e cantare, Mal, Drupi e Los Locos. Le cabine sono solo 8, quindi non c'è un secondo da perdere. Ed ecco il numero da chiamare in orario d'ufficio: 0423-7367. Lo ripeto, 0423-7367. Vi conviene mollare gli ormeggi e venire a fare festa con noi a bordo di MSC Meraviglia. Vi aspettiamo!

Buongiorno a tutti. Vorrei contraccambiare con un brano di Morricone a quell'ascoltatore che ha dedicato cuoricini a tutte le donne. Grazie, buona giornata a tutti.

sono Armando di Crema, siamo esattamente già alla autostrada Milano-Venezia, sto andando verso casa e volevo sentire la canzone dei Tu, La donna del mio amico. Ti ringrazio molto, a presto, ciao.

se le vacanze durassero tutto l'anno, divertirsi sarebbe stressante come lavorare. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

Vorrei ascoltare una canzone di Lucio Battisti, Io e te. La dedico a mio marito. Siamo sull'autostrada verso Bologna. Un abbraccio a tutti i birichini. Buona giornata e buone vacanze a tutti. Grazie.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, oggi ultima giornata di temperature miti e dopo i nubifragi si tornerà via via fino ad arrivare a picchi di 40 gradi attesi per il fine settimana, in particolare per domenica 1 agosto. Il caldo in intensificazione già a partire dal pomeriggio di domani. Le guerriglie a Bologna e in Val di Susa, nel torinese, netta la condanna bipartisan, in particolare dal centrodestra. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
2: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
1: Alle 17.30 si riunisce il Consiglio dei Ministri, tema centrale il costo dei carburanti, ci sarà l'intervento contro il caro prezzi. Ad agosto sicuramente arrivano le accise mobili, è quello a cui si starebbe lavorando in queste ore. Intelligenza artificiale, chatbot e deepfake. A partire dal 2 agosto ci saranno nuovi obblighi sulla trasparenza, emanate le linee guida della Commissione Europea, una marcatura tecnica per i contenuti sintetici. Calciomercato, l'Inter punta su Romero, Castro è sempre più vicino alla Roma, al Bologna ha proposto il prestito di Dobvik, Everton interessato invece al rosso-blu Rowe. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Linea libera per le tue richieste, 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita. Birichina.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Monichina, ciao, sono Elisabetta dalla provincia di Treviso. Volevo richiedermi una canzone Elisa con Luce. Vi ringrazio, siete bravissimi. Ciao ciao.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
5: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Sabato 1 agosto alle 11:30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11:30.

0: Salve Birichina, siamo Manuel
1: e Linda.
0: Chiamiamo dalla provincia di Padova. Volevamo dedicare a tutti i birichini la canzone di Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Ciao Radio Birichina, sempre grandi.
2: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Berichina. I frigoriferi sono, per necessità, posti freddi e inospitali. Risolvi il problema lasciando la porta un po' aperta. Radio Birichina, sempre calda e ospitale.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Sardina da Verona, vorrei avere le braccia grandi, grandi, grandi per poter abbracciare tutto lo staff di Radio Birichina e tutti quelli che l'ascoltano. Mettete pure la canzone che volete voi, per tanto mi fate tantissima compagnia. Grazie mille.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Birichina. Time.
7: Ora.
8: Sono le 14 e un minuto.
9: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
10: Ci sono importanti novità per quanto riguarda i supermercati Prix, perché ci sono due nuove realtà che si presentano al Veneto, la prima in provincia di Padova, la seconda in provincia di Vicenza. Parlo rispettivamente di Vo e di Villa Verla. Abbiamo al telefono, per sentire tutte le novità, il responsabile marketing di Prix Quality, Riccardo Spluga.
11: Dobbiamo inaugurare il 197esimo punto vendita, quindi ci avviciniamo al traguardo per noi molto molto importante di Vicenza. In due province noi molto care, Vicenza e Padova, quindi parliamo di Vlò e parliamo anche di Villa Verla. Il giovedì 30 in contemporanea apriremo queste due nuove strutture e con l'occasione faremo ben 11 giorni in sconto di ben 10 euro su una spesa minima di 50. Quindi a chi ancora non ci conosce diamo la possibilità con 10 euro di sconto di provare sia tutti i nostri prodotti, che sono quasi 1000 a nostro marchio, sia diciamo così anche prodotti locali, quindi prodotti del reparto, formaggi, latticini, frutta, verdura, che per la maggior parte appunto sono del Veneto. E per chi invece vuole sempre e comunque prendere grandi marchie, sapete benissimo che non ne trovate anche queste. Quindi vi invito a venire a trovarci e sono sicuro che dopo non potrete più fare a meno di Prix. Volevo ancora ringraziare gli amici di Radio Birichina, Bella Monella e Radio Sorriso, e vi aspetto tutti giovedì 30 luglio. E se siete impegnati giovedì 30 luglio, siete in vacanza, comunque ricordo che fino al 9 agosto ci saranno ben 10 euro di sconto su una spesa di 50 sia a Vo sia a Villa Verla. Vi invito a venirci a trovare. Grazie ancora e buone vacanze, perché andrà in vacanza.
10: A Vo Padova e a Villa Verla Vicenza, dunque nuovo appuntamento con i supermercati Prix, grazie al direttore marketing Riccardo Spluga.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari.
6: Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423

0: 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Buongiorno, volevo autodedicarmi la canzone e la mia musica di Scuola Cantorum. Tanto che sto lavorando, almeno così mi fate tanta tanta compagnia. Ciao ragazzi, grazie di tutto, meravigliosi. Ciao.

0: La vita ogni tanto lo fa. Ti piazza davanti uno sguardo e non lo dimentichi più, anche se guarderà altrove. Radio Birichina e l'amore. Sintonia perfetta. Birichina.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione condivisa. Chiama subito al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, ti ascolto su FM e chiamo da Imola. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Michele, Ho camminato tanto tanto, e la dedico a una campionessa di nuoto che ha vinto tante medaglie d'oro, del grande

Attenzione cari amici di Radio Birichina, sono Giovanni Zani e sono qua per parlarvi di una vacanza da sogno con la vostra Birichina a bordo di una delle più belle navi della flotta MSC, la MSC Meraviglia. Dovete sapere che sono disponibili 8 nuove cabine esterne con balcone a 1465 euro a persona tutto compreso. Si viaggerà dall'11 al 18 di ottobre, si partirà da Livorno, si punterà Marsiglia in Francia, Barcellona in Spagna, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli e poi si torna a casa, no? Navigheranno con noi Roberto di Birichina, a bordo ci sarà anche Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti, perché è così che funziona quando organizziamo queste cose, insomma vi facciamo divertire con le serate di gala a bordo. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova, per informazioni chiamate in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo da Mantova, vorrei ascoltare la canzone di Zucchero Occhi. Grazie, siete proprio fantastici, ciao.

0: radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Birichina.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84 e nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Con Recco It Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco It Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Bentrovati, Giorgia Meloni ha fatto un sopralluogo insieme al ministro Piantedosi in Val di Susa, ha detto questo non è dissenso, è violenza organizzata. Poi ha mandato un messaggio anche al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Le parole di Meloni.
2: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
1: Nei primi sei mesi di quest'anno è stato immesso in rete il 5% di GNL in più. Il blocco di Hormuz ha inciso soltanto nel mese di giugno con un calo dell'11% via nave, lo ha comunicato Snam. Fedez è stato dimesso dall'ospedale ma ha annullato tutti gli impegni estivi. Ha detto tornato a casa il cielo è sempre lo stesso, orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. Il mio corpo mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici. Calcio, saltato Pirlo alla guida della nazionale azzurra, si riapre la corsa alla panchina. Stanno risalendo in queste ultime ore le candidature di Conte, Mancini e Baldini, ma ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa. Staremo a vedere, ci fermiamo intanto qui, grazie per la vostra attenzione e a più tardi.
3: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Bene, bene, bene, buon pomeriggio amici di Birichina, un ciao da Roberto. Mamma mia, che bello essere insieme di pomeriggio sapendo che abbiamo in collegamento un nostro carissimo amico. Mamma mia, Matteo, ci sei?
3: Assolutamente sì, Roberto.
2: Che bello risentirti, Matteo, che bello, che bello, che bello. Allora, cosa mi racconti di bello, Matteo?
3: Si fa l'estate in musica, si gira, si suona in giro e quindi...
2: Che bello. Molto bello. Che bei ricordi abbiamo di te, ci hai regalato delle chicche bellissime, stasera poi ne ascolteremo quella nuova, una bella perla che ci hai regalato e che stiamo ascoltando per radio in questi giorni. Sarà molto, molto bello sentire da come è nata questo pezzo, questo Black Friday. Come è nato sto brano?
3: Beh, è nato perché il Black Friday da qualche anno ci ha invaso.
2: Sì?
3: Siamo diventati un po', come si può dire, siamo tutti un po' diventati schiavi dell'occasione da non perdere.
2: Esatto, bravo, bravo.
3: Anche i nostri sogni, anche per i nostri sogni è come se ci lasciassimo un po' troppo guidare dal mercato, invece di cercare di guardarci dentro, guardiamo più fuori, quindi è una bella cosa.
2: Dagli sconti, dalle cose a basso prezzo, vero? Anziché guardare gli occhi, il sentimento, l'amicizia, è vero o no?
3: Assolutamente.
2: Allora, noi abbiamo cominciato a programmare questa bella canzone, sarà un piacere farla sentire ai nostri ascoltatori e farla risentire più volte. Io però volevo dirti, Matteo, siccome siamo in un momento adesso che ogni giorno io dedico a due perle delle mie perle, io ho scelto oggi Black Friday di Matteo Beccucci, brano nuovo appena uscito. E tu cosa vorresti ascoltare come perla? La tua perla qual è, Matteo?
3: Allora, te lo dico molto brevemente, siccome ogni volta che penso a te tu mi sblocchi un bel ricordo.

0: posso credere, dai. Incredibile, che bel ricordo. Bene, bene, bene. E quindi ascoltiamo un brano di Lucio?
1: E quindi la Sera dei Miracoli, che è un brano a cui io sono legatissimo, proprio perché adoro.
0: Bene, quindi lo regaliamo ai nostri ascoltatori, un pezzo del 1980. Matteo, che dire, io ti ringrazio, spero che la canzone sia, come dire, un grande successo, perché vogliamo sempre vederti sul palco in giro per l'Italia. Un abbraccio forte, Matteo.
1: A te, Roberto, grazie.
0: Ciao, Matteo. Carissimo, ciao, ciao, ciao. Quindi ascolteremo Black Friday di Matteo Beccucci e La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. A tutti voi buone perle, buona serata da Roberto, ciao.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone, è la sera dei cani che parlano tra

0: queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Estate Birichina. Oh yeah.
2: Ciao, sono Silvano da Solferino. Vorrei dedicare alle amicizie perdute durante la mia vita l'anno, il posto e l'ora dei Pooh.

0: ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
4: L'intelligenza ti ha seguito, ma tu sei sempre stato più veloce. Radio Birichina, sorridi. Berichina.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Vicenza in FM. Di Gianni Morandi vorrei ascoltare, se possibile, Principessa. Ciao, siete fortissimi.

Radio Birichina, sono Carla, chiamo dalla provincia di Treviso. Vorrei ascoltare la canzone Portati via di Mina, dedicarla a chi porto nella testa, nella mente, nel cuore, nell'anima. Grazie Radio Birichina, vi amo, buona giornata!

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 0 minuti. Birichina.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Buona serata da Federica De Boni. Le misure contro il caro carburanti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, benzina ai massimi dal 2023. In arrivo nuovi sconti, subito un provvedimento ponte prima dell'esodo estivo. Poi sarà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare il taglio delle accise. Niente aumento delle sigarette. Il caos azzurri dopo la vicenda Pirlo. Entro domani il nome del nuovo CT, ci sto lavorando, lo annuncia il presidente della FIGC Malagò, e al ministro Abodi, che parla di brutta figura, replica: dipende da chi l'ha fatta. Sul futuro di Maldini il numero uno della Federcalcio commenta: non posso dire nulla. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Berichina. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Birichine. State a ascoltare la canzone Senza Luce, chiamo dal Tignano. La ringrazio molto e auguri a tutti voi, grazie.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina, è in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie! Sì.

0: un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
2: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao, sono Stefania. Questa dedica è per l'uomo che ha conquistato il mio cuore, Marco. Li ascolto in FM, la canzone degli 883 è Eccoti. Voglio dirvi però una cosa. Amore mio, a volte le parole non bastano per descrivere quello che provo per te. Ma voglio che tu sappia una cosa. Sei la mia casa, il mio sorriso e la mia forza. E il mio futuro. Sei la persona con cui voglio condividere ogni giorno della mia vita. Da quando sei entrato nel mio cuore, tutto ha un significato diverso. Ogni giorno che passa, il mio amore per te cresce sempre di più. Non cambiare mai, perché sei e sarai sempre l'amore della mia vita. Grazie per ogni carezza, per ogni abbraccio, per ogni momento vissuto insieme e per tutto quello che ancora costruiremo. Prometto di amarti ogni giorno di più, proprio come il primo giorno, con la certezza di un amore che diventerà sempre più forte. Grazie

0: Radio Berichina, vi ascolto da Ferrara. Vorrei sentire la canzone di Ron Al centro della musica. Grazie.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770. Birichina!
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: È vero che le cose si fanno in due, ma alla fine è solo uno a voltare le spalle all'altro. Radio Birichina non ti tradisce mai. Birichina.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Con Recco It Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco IT Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
4: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Birichina, i grandi di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Torino ha graffiato per voi Felix Barbieri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: Estate birichina, oh yeah.
3: Buonasera birichini, è Gaetano che vi parla dalla provincia di Piacenza. Vi ascoltiamo in FM. Vorremmo sentire un brano del 1965 dei Rolling Stones, Satisfaction. Un bacio a tutti voi.

0: richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Mango da Maserada, in provincia di Treviso. Mi metteresti su Latin Lover della Dannini? Ti ringrazio, un abbraccio a tutti voi e ai birichini in ascolto.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 59 minuti. Berichina.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Amore, piccolo problema.
7: Che succede?
6: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
7: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
6: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98 06 99 70 59 98.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buona serata da Federica De Boni. Si è tenuto il Consiglio dei Ministri riunito per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, deciso uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Sull'ex Ilva il governo conferma un ulteriore prestito per la continuità dell'impianto. Vanno avanti da quasi 30 ore le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri è partito dal bosco di Peschici sul Gargano, quasi certa l'origine dolosa. Anche nel Basso Molise è scattata l'emergenza per i roghi alimentati dal vento. In arrivo da mercoledì la quarta ondata di calore in tutta Italia. Caos sulla nazionale italiana di calcio. In queste ore, dopo la vicenda Pirlo, spunta un nuovo nome, quello di Thiago Motta. Il presidente della FIGC Malagò assicura: domani saprete tutto. E alle critiche mosse dal ministro Abodi replica: brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: in macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Federica dalla provincia di Belluno, Sette Ville, l'anno di Chiave. Volevo ascoltare Cabriolet dei The Color e augurare tutti buone vacanze. E finalmente andrò in Chiave. Ciao, ciao.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi. Birichina.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Basileghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Con Reco Heat Italia hai fino all'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. L'impianto si ripaga con il risparmio in bolletta. Reco Heat Italia. Consulenza gratuita al 342 97 33 251.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Ciao Radio Birichina, sono Mirko. Vorrei dedicare una canzone di Lynyrd Skynyrd a Cristina di Gambara, che compie gli anni, Simple Man. Auguri Cristina, auguri!

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.

0: buonasera, chiamo da Pradamano, Udine, e vi passo la mia nipotina Viola
1: e mia sorella Chiara.
2: Ciao ragazzi, noi vorremmo ascoltare una canzone bellissima di Tommaso Paradiso
0: e la dedichiamo a tutti i nostri amici.
3: Alla buona per la musica
2: e ai gatti.
0: Ok,
3: gatti Chiara e Filippo.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

inseri la tua canzone e va subito in onda? Se ti chiedono che radio è, rispondi che tu ascolti sempre e solo Radio Birichina.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e un minuto.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
5: Sabato 1 agosto, alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore al nord Italia, con ampie schiarite e solo qualche nube in acqua di passaggio. Clima caldo ed estivo, con massime intorno ai 32-33 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, le temperature massime resteranno stazionarie, clima già molto mite al primo mattino. Il tutto sempre con il sole che sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da 1 euro.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. e la tua?
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichini, sono Daniele di Mirandola. Chiedevo se è possibile ascoltare Miserere di Zucchero e Pavarotti. Grazie e un saluto a tutti i birichini. Ciao.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Berichina. Il momento più incantevole della nostra vita? Il presente. Radio Birichina. Sagge risposte. Birichina.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 736 12.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
11: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.

0: Casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, siamo Giovanni e Beatrice, stiamo tornando dalle vacanze, siamo in autostrada in vostra compagnia e vorremmo dedicarci con un deca di Max Speciali.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Sono Gianfranco, una persona anziana, vi ascolto sempre e per caso non avevo mai sentito questa canzone, 20 anni di galera, siccome si parla sempre tanto di violenza nell'uomo, questa canzone mi sembra proprio adatta non per tutte le donne. Grazie, buonasera.

parlato di Cristina, se no hanno salito il volevo dedicare una canzone a mio marito che oggi è il 52esimo anniversario di matrimonio. Volevo dedicargli Guarda dei Roger. Grazie mille.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 0 minuti. Birichina.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Sabato 1 agosto alle 11.30 in diretta su Radio Birichina, Amedeo Minghi. Uno dei più grandi cantautori e compositori italiani passerà nei nostri studi per una chiacchierata con gli ascoltatori. Amedeo Minghi a Radio Birichina, sabato 1 agosto, ore 11.30.
7: Le persone sensibili hanno sempre il cuore spettinato, l'anima sottosopra, gli occhi sgranati, una lacrima pronta a scendere e un sorriso appeso alle labbra pronto ad esplodere. Radio Birichina ama le persone sensibili. E voi? Birichina.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.

0: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella.

0: Basta solo chiamare lo 035 83 17 91 e vi arriva in tutta Italia.
1: È vero, è vero. Da Roma a Milano, da Milano a Torino, Torino a Trieste, il gel arriva in tutte le case. 035
0: 83
1: 17
0: 91.
2: Hit Universal Fun. Visitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti di Radio Birichina, Teresa ed io dalla provincia di Venezia, precisamente da Jesolo, e vorremmo sentire L'amore va oltre di Gatto Panzeri. Stiamo ascoltando in FM. Ciao ciao!

0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Berichina. Anche un viaggio di 1000 miglia comincia con un singolo passo. Radio Birichina, il nostro meraviglioso viaggio infinito. Berichina.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Quando vai a dormire, dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riesci più a tenere le gambe sotto le lenzuola. E allora è arrivato il momento di provare il gel della BM Steel. Sotto la pianta del piede, su tutta la gamba, non unge, non sporca e non macchia. E dopo 2 minuti senti la leggerezza, senti il benessere, senti il sollievo. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Da Modena, graffia per voi, DJ Silver. Su Radio Birichina, graffia per voi, DJ Silver.

Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Radio Birichina, sono Sharon da Roma e vorrei ascoltare Se io fossi un angelo di Lucio Dalla. Grazie.

0: Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, vorrei ascoltare la canzone di Dead or Alive, Aqualung, per mio marito che la vuole lui.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 22 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
6: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionale da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
0: Berichina.
8: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
0: Birichina.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Matteo, vi ascolto in FM in provincia di Bergamo, in vacanza a Piazzolo. Eros Ramazzotti, ti sposerò perché. Ciao.

Ciao birichini, ascolto da streaming, sono Anto da Brescia, lontanissimo dal mare, ma appunto per quello volevo ascoltare le impareggiabili orme con Marinai. Ciao a tutti.

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina, magica come la notte.

0: la notte è no problem.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno.

0: lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: È mezzanotte e 57 minuti.
4: Birichina Notizie.
5: Bentrovati, Giorgia Meloni ha fatto un sopralluogo insieme al ministro Piantedosi in Val di Susa, ha detto questo non è dissenso, è violenza organizzata. Poi ha mandato un messaggio anche al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Le parole di Meloni.
6: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
5: Fedez è stato dimesso dall'ospedale ma ha annullato tutti gli impegni estivi. Ha detto: tornato a casa il cielo è sempre lo stesso, orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. Il mio corpo mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici. Calcio, saltato Pirlo alla guida della nazionale azzurra, si riapre la corsa alla panchina. Stanno risalendo in queste ultime ore le candidature di Conte, Mancini e Baldini, ma ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa. Staremo a vedere. Ci fermiamo intanto qui, grazie per la vostra attenzione e a più tardi.
4: Birichina Notizia.

Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

buon ascolto! Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. La donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.

Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Macchina Notizie.
1: Buonanotte, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione flash. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, sono parole di Andrea Pirlo sul ruolo d'ambassador dell'agenzia di scommesse russa. Dice: non c'è nessun significato politico. Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Ancora incendi fuori controllo in Francia e in Spagna. In Italia ci sono alcuni roghi sul Gargano e in Molise. Ieri sono state evacuate alcune spiagge e campeggi. A Peschici la situazione è più difficile, nella stessa zona del rogo del 2007. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, notizia poi ripresa dalla BBC inglese, l'attenzione all'obesità dei bimbi italiani. Se sono in sovrappeso è colpa di pizza, pasta e pane. Lo dice una ricerca secondo cui la dieta mediterranea nel nostro paese non esiste più. È tutto per il momento, a risentirci fra un'ora.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.